0: Note d'amore. In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto.
1: Two broken hearts, neither one knows what to say, both falling from love.

0: note d'amore. È per noi innamorati.
1: Luna, quanto pensi, quanta gente fai riflettere. Nuda tra le stelle, gobba in alto se vuoi crescere.

0: note d'amore, le più belle canzoni d'amore.
1: Fuggiti dal frastuono di un locale, abbiamo urlato al cielo sopra un luna park e ridere da stare male.

e se qualcosa resta sarà per te. E se un sogno resta

0: sarà sarà per te.
1: Quando l'amore non ha confini, note d'amore.
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: uguale amore, B uguale bacio, C uguale cuore. Note d'amore, l'ABC degli innamorati.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento,

confondere le parole, confondono pensieri, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là.